E abaixando o diarabô, tu e a bie, tu e a bie, vali catum, tu e a bie, vali nadatum, tu e a bie, vali catum. Tuya abiye, bali nadatum tuya